Aeronautico è il cielo, vuoto, abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà, sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita. L'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai, insieme a noi si sganasce da re e re, su questa vita bagascia, su questa vita che va. Questa vita che va, la prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma,

problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto a fissare chissà, senza orologi quel volo, fra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avrei. Un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di te. L'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà.